della Brian Hugh Warner. Si dice Marilyn Manson con truppa C, guarda numero, numero di scena. I don't like the drugs, but the drugs like me. Dalla Suedesi di Uppsala c'è spunta a Moonjog, che era un fuoco troppo buono. Tot baseline să fie. Guy Catch și un artist ce vine din Tel Aviv, Rafael, la mix, ascultăm Stop.